Celodex Radio, the Tech News. Today is September 12, 2016. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Anthropic CEO Dario Amodei is calling for a deliberate reduction in the speed of artificial intelligence development to address growing safety concerns. As the industry races toward more powerful models, Amodei argues that the current pace may outstrip our ability to manage potential risks. This push for caution highlights a growing tension between rapid commercial innovation and the need for robust oversight in the AI landscape. As AI-driven search engines begin to reshape how we find information online, technology brands are facing a new challenge in establishing credibility with the public. Industry experts are now exploring how public relations must evolve to build lasting trust in an era dominated by automated results. The focus is shifting toward authentic storytelling and verified authority to ensure that brand reputations remain clear and reliable amidst the rise of generative AI. Security experts are sounding the alarm over the escalating misuse of AI models like Claude, which are being leveraged for everything from cyber attacks to the development of schemi e dati complessi. I lettori discutono sempre più se questi sistemi possano un giorno sviluppare un senso del sé. È una conversazione che unisce l'informatica d'avanguardia e i classici temi della fantascienza sulle macchine senzienti. SEP Intelligenza Artificiale. Una delle aziende della classe VTTOE C4 di Bui Combinator sta assumendo un responsabile dell'ingegneria operativa. L'annuncio è disponibile sulla loro pagina delle carriere. Unisciti a un team dinamico che sta costruendo il Context Lake per gli agenti di intelligenza artificiale. SEP si concentra sulla creazione di una memoria per ogni utente, ogni dominio e ogni agente, affrontando il problema per cui gli agenti sono attualmente limitati dal contesto a loro disponibile. L'azienda di sicurezza dell'intelligenza artificiale Anthropic ha introdotto nuove misure di protezione per impedire che i suoi modelli vengano utilizzati per sviluppare armi biologiche. La società ha riferito di aver bloccato diverse richieste ad alto rischio che cercavano informazioni sulla creazione di agenti patogeni pericolosi e sul potenziamento della letalità di malattie esistenti. Queste misure evidenziano lo sforzo continuo del settore per bilanciare le potenti capacità dell'intelligenza artificiale generativa con le critiche preoccupazioni per la sicurezza globale. Gli Stati Uniti sono chiamati a rafforzare i legami con l'Africa, posizionandosi come partner principale nei settori in forte espansione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Gli esperti suggeriscono che sfruttare il soft power, come l'istruzione, lo sviluppo delle infrastrutture e la ricerca collaborativa, sia fondamentale per costruire questi vincoli strategici a lungo termine. Promuovendo queste sinergie tecnologiche, gli Stati Uniti possono creare un'economia digitale globale più stabile e interconnessa. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 11 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il fornitore italiano di intelligenza artificiale per il settore legale, Lexrom, sta espandendo la propria presenza nel mercato europeo con l'acquisizione di due start-up di tecnologia legale, Queryuriste e Praven Intellect. Questa mossa segnala una crescente tendenza di consolidamento all'interno del settore tecnologico legale, mentre le aziende corrono per integrare l'intelligenza artificiale avanzata nei servizi professionali. Assorbendo queste piattaforme specializzate, Lexrom mira a potenziare la propria gamma di strumenti automatizzati, progettati per semplificare i complessi flussi di lavoro legali per gli studi di tutto il continente. Il dibattito sull'intelligenza artificiale si sta spostando dalle capacità tecniche a domande filosofiche più profonde sulla coscienza. Un recente articolo su Life Science mette in luce la crescente fascinazione del pubblico per la possibilità che l'intelligenza artificiale possa raggiungere una vera autocoscienza. Mentre gli attuali modelli linguistici di grandi dimensioni operano su schemi e dati complessi, i lettori discutono sempre più se questi sistemi possano un giorno sviluppare un senso del sé. È una conversazione che unisce l'informatica d'avanguardia e i classici temi della fantascienza sulle macchine senzienti. SEP Intelligenza Artificiale, una delle aziende della classe VTTOC 4 di Buy Combinator, sta assumendo un responsabile dell'ingegneria operativa. L'annuncio è disponibile sulla loro pagina delle carriere. Unisciti a un team dinamico che sta costruendo il Context Lake per gli agenti di intelligenza artificiale. SEP si concentra sulla creazione di una memoria per ogni utente, ogni dominio e ogni agente, affrontando il problema per cui gli agenti sono attualmente limitati dal contesto a loro disponibile. L'azienda di sicurezza dell'intelligenza artificiale Anthropic ha introdotto nuove misure di protezione per impedire che i suoi modelli vengano utilizzati per sviluppare armi biologiche. La società ha riferito di aver bloccato diverse richieste ad alto rischio che cercavano informazioni sulla creazione di agenti patogeni pericolosi e sul potenziamento della letalità di malattie esistenti. Queste misure evidenziano lo sforzo continuo del settore per bilanciare le potenti capacità dell'intelligenza artificiale generativa con le critiche preoccupazioni per la sicurezza globale. Gli Stati Uniti sono chiamati a rafforzare i legami con l'Africa, posizionandosi come partner principale nei settori in forte espansione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Gli esperti suggeriscono che sfruttare il soft power, come l'istruzione, lo sviluppo delle infrastrutture e la ricerca collaborativa, sia fondamentale per costruire questi vincoli strategici a lungo termine. Promuovendo queste sinergie tecnologiche, gli Stati Uniti possono creare un'economia digitale globale più stabile e interconnessa. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 11 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il fornitore italiano di intelligenza artificiale per il settore legale, Lexrom, sta espandendo la propria presenza nel mercato europeo con l'acquisizione di due startup di tecnologia legale, Queryuriste e Praven Intellect. Questa mossa segnala una crescente tendenza di consolidamento all'interno del settore tecnologico legale, mentre le aziende corrono per integrare l'intelligenza artificiale avanzata nei servizi professionali. Assorbendo queste piattaforme specializzate, Lexrom mira a potenziare la propria gamma di strumenti automatizzati, progettati per semplificare i complessi flussi di lavoro legali per gli studi di tutto il continente. Il dibattito sull'intelligenza artificiale si sta spostando dalle capacità tecniche a domande filosofiche più profonde sulla coscienza. Un recente articolo su Life Science mette in luce la crescente fascinazione del pubblico per la possibilità che l'intelligenza artificiale possa raggiungere una vera autocoscienza. Mentre gli attuali modelli linguistici di grandi dimensioni operano su schemi e dati complessi, i lettori discutono sempre più se questi sistemi possano un giorno sviluppare un senso del sé. È una conversazione che unisce l'informatica d'avanguardia ai classici temi della fantascienza sulle macchine senzienti. SEP Intelligenza Artificiale, una delle aziende della classe VT2C4 di Bui Combinator, sta assumendo un responsabile dell'ingegneria operativa. L'annuncio è disponibile sulla loro pagina delle carriere. Unisciti a un team dinamico che sta costruendo il Context Lake per gli agenti di intelligenza artificiale. SEP si concentra sulla creazione di una memoria per ogni utente, ogni dominio e ogni agente, affrontando il problema per cui gli agenti sono attualmente limitati dal contesto a loro disponibile. L'azienda di sicurezza dell'intelligenza artificiale Anthropic ha introdotto nuove misure di protezione per impedire che i suoi modelli vengano utilizzati per sviluppare armi biologiche. La società ha riferito di aver bloccato diverse richieste ad alto rischio che cercavano informazioni sulla creazione di agenti patogeni pericolosi e sul potenziamento della letalità di malattie esistenti. Queste misure evidenziano lo sforzo continuo del settore per bilanciare le potenti capacità dell'intelligenza artificiale generativa con le critiche preoccupazioni per la sicurezza globale. Gli Stati Uniti sono chiamati a rafforzare i legami con l'Africa, posizionandosi come partner principale nei settori in forte espansione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Gli esperti suggeriscono che sfruttare il soft power, come l'istruzione, lo sviluppo delle infrastrutture e la ricerca collaborativa, sia fondamentale per costruire questi vincoli strategici a lungo termine. Promuovendo queste sinergie tecnologiche, gli Stati Uniti possono creare un'economia digitale globale più stabile e interconnessa. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 11 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il fornitore italiano di intelligenza artificiale per il settore legale, Lexrum, sta espandendo la propria presenza nel mercato europeo con l'acquisizione di due start-up di tecnologia legale, QueryJuriste e Praven Intellect. Questa mossa segnala una crescente tendenza di consolidamento all'interno del settore tecnologico legale, mentre le aziende corrono per integrare l'intelligenza artificiale avanzata nei servizi professionali. Assorbendo queste piattaforme specializzate, Lexrum mira a potenziare la propria gamma di strumenti automatizzati, progettati per semplificare i complessi flussi di lavoro legali per gli studi di tutto il continente. Il dibattito sull'intelligenza artificiale si sta spostando dalle capacità tecniche a domande filosofiche più profonde sulla coscienza. Un recente articolo su Life Science mette in luce la crescente fascinazione del pubblico per la possibilità che l'intelligenza artificiale possa raggiungere una vera autocoscienza. Mentre gli attuali modelli linguistici di grandi dimensioni operano su schemi e dati complessi, i lettori discutono sempre più se questi sistemi possano un giorno sviluppare un senso del sé. È una conversazione che unisce l'informatica d'avanguardia ai classici temi della fantascienza sulle macchine, while Meta faces scrutiny over its failure to block AI-generated content involving child abuse. Meka AI is approaching a massive $500 million valuation in a new funding round led by Sequoia Capital. The two-year-old startup is positioning itself at the forefront of the robotics boom, specifically targeting the high demand for high-quality training data. This investment comes as the industry enters a competitive race to develop the foundational datasets needed to power the next generation of autonomous machines. OpenAI's feud with mathematicians is escalating. 25 leading mathematicians signed an open letter arguing that AI labs are threatening their intellectual work as they compete to solve famous math problems. Each signatory has been awarded the Fields Medal, considered the most prestigious prize in mathematics. That's all for now. Thanks for listening and enjoy the music on Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 11 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il fornitore italiano di intelligenza artificiale per il settore legale, Lexrum, sta espandendo la propria presenza nel mercato europeo con l'acquisizione di due start-up di tecnologia legale, Queryuriste e Praven Intellect. Questa mossa segnala una crescente tendenza di consolidamento all'interno del settore tecnologico legale, mentre le aziende corrono per integrare l'intelligenza artificiale avanzata nei servizi professionali. Assorbendo queste piattaforme specializzate, Lexrum mira a potenziare la propria gamma di strumenti automatizzati, progettati per semplificare i complessi flussi di lavoro legali per gli studi di tutto il continente. Il dibattito sull'intelligenza artificiale si sta spostando dalle capacità tecniche a domande filosofiche più profonde sulla coscienza. Un recente articolo su Life Science mette in luce la crescente fascinazione del pubblico per la possibilità che l'intelligenza artificiale possa raggiungere una vera autocoscienza. Mentre gli attuali modelli linguistici di grandi dimensioni operano su schemi e dati complessi, i lettori discutono sempre più se questi sistemi possano un giorno sviluppare un senso del sé. È una conversazione che unisce l'informatica d'avanguardia e i classici temi della fantascienza sulle macchine senzienti. SEP Intelligenza Artificiale, una delle aziende della classe VTOC4 di Bui Combinator, sta assumendo un responsabile dell'ingegneria operativa. L'annuncio è disponibile sulla loro pagina delle carriere. Unisciti a un team dinamico che sta costruendo il Context Lake per gli agenti di intelligenza artificiale. SEP si concentra sulla creazione di una memoria per ogni utente, ogni dominio e ogni agente, affrontando il problema per cui gli agenti sono attualmente limitati dal contesto a loro disponibile. L'azienda di sicurezza dell'intelligenza artificiale Anthropic ha introdotto nuove misure di protezione per impedire che i suoi modelli vengano utilizzati per sviluppare armi biologiche. La società ha riferito di aver bloccato diverse richieste ad alto rischio che cercavano informazioni sulla creazione di agenti patogeni pericolosi e sul potenziamento della letalità di malattie esistenti. Queste misure evidenziano lo sforzo continuo del settore per bilanciare le potenti capacità dell'intelligenza artificiale generativa con le critiche preoccupazioni per la sicurezza globale. Gli Stati Uniti sono chiamati a rafforzare i legami con l'Africa, posizionandosi come partner principale nei settori in forte espansione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Gli esperti suggeriscono che sfruttare il soft power, come l'istruzione, lo sviluppo delle infrastrutture e la ricerca collaborativa, sia fondamentale per costruire questi vincoli strategici a lungo termine.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 11 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il fornitore italiano di intelligenza artificiale per il settore legale, Lexrum, sta espandendo la propria presenza nel mercato europeo con l'acquisizione di due start-up di tecnologia legale, Query Juriste e Praven Intellect. Questa mossa segnala una crescente tendenza di consolidamento all'interno del settore tecnologico legale, mentre le aziende corrono per integrare l'intelligenza artificiale avanzata nei servizi professionali. Assorbendo queste piattaforme specializzate, Lexrum mira a potenziare la propria gamma di strumenti automatizzati, progettati per semplificare i complessi flussi di lavoro legali per gli studi di tutto il continente. Il dibattito sull'intelligenza artificiale si sta spostando dalle capacità tecniche a domande filosofiche più profonde sulla coscienza. Un recente articolo su Life Science mette in luce la crescente fascinazione del pubblico per la possibilità che l'intelligenza artificiale possa raggiungere una vera autocoscienza. Mentre gli attuali modelli linguistici di grandi dimensioni operano su schemi e dati complessi, i lettori discutono sempre più se questi sistemi possano un giorno sviluppare un senso del sé. È una conversazione che unisce l'informatica d'avanguardia ai classici temi della fantascienza sulle macchine senzienti. SEP Intelligenza Artificiale, una delle aziende della classe VT2C4 di Bui Combinator, sta assumendo un responsabile dell'ingegneria operativa. L'annuncio è disponibile sulla loro pagina delle carriere. Unisciti a un team dinamico che sta costruendo il Context Lake per gli agenti di intelligenza artificiale. SEP si concentra sulla creazione di una memoria per ogni utente, ogni dominio e ogni agente, affrontando il problema per cui gli agenti sono attualmente limitati dal contesto a loro disponibile. L'azienda di sicurezza dell'intelligenza artificiale Anthropic ha introdotto nuove misure di protezione per impedire che i suoi modelli vengano utilizzati per sviluppare armi biologiche. La società ha riferito di aver bloccato diverse richieste ad alto rischio che cercavano informazioni sulla creazione di agenti patogeni pericolosi e sul potenziamento della letalità di malattie esistenti. Queste misure evidenziano lo sforzo continuo del settore per bilanciare le potenti capacità dell'intelligenza artificiale generativa con le critiche preoccupazioni per la sicurezza globale. Gli Stati Uniti sono chiamati a rafforzare i legami con l'Africa, posizionandosi come partner principale nei settori in forte espansione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Gli esperti suggeriscono che sfruttare il soft power, come l'istruzione, lo sviluppo delle infrastrutture e la ricerca collaborativa, sia fondamentale per costruire questi vincoli strategici a lungo termine. Promuovendo queste sinergie tecnologiche, gli Stati Uniti possono creare un'economia digitale globale più stabile e interconnessa. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 11 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il fornitore italiano di intelligenza artificiale per il settore legale, Lexrom, sta espandendo la propria presenza nel mercato europeo con l'acquisizione di due start-up di tecnologia legale, Queryuriste e Praven Intellect. Questa mossa segnala una crescente tendenza di consolidamento all'interno del settore tecnologico legale, mentre le aziende corrono per integrare l'intelligenza artificiale avanzata nei servizi professionali. Assorbendo queste piattaforme specializzate, Lexrom mira a potenziare la propria gamma di strumenti automatizzati, progettati per semplificare i complessi flussi di lavoro legali per gli studi di tutto il continente. Il dibattito sull'intelligenza artificiale si sta spostando dalle capacità tecniche a domande filosofiche più profonde sulla coscienza. Un recente articolo su Life Science mette in luce la crescente fascinazione del pubblico per la possibilità che l'intelligenza artificiale possa raggiungere una vera autocoscienza. Mentre gli attuali modelli linguistici di grandi dimensioni operano su schemi e dati complessi, i lettori discutono sempre più se questi sistemi possano un giorno sviluppare un senso del sé. È una conversazione che unisce l'informatica d'avanguardia e i classici temi della fantascienza sulle macchine senzienti. SEP Intelligenza Artificiale, una delle aziende della classe VT2C4 di Bui Combinator, sta assumendo un responsabile dell'ingegneria operativa. L'annuncio è disponibile sulla loro pagina delle carriere. Unisciti a un team dinamico che sta costruendo il Context Lake per gli agenti di intelligenza artificiale. SEP si concentra sulla creazione di una memoria per ogni utente, ogni dominio e ogni agente, affrontando il problema per cui gli agenti sono attualmente limitati dal contesto a loro disponibile. L'azienda di sicurezza dell'intelligenza artificiale Anthropic ha introdotto nuove misure di protezione per impedire che i suoi modelli vengano utilizzati per sviluppare armi biologiche. La società ha riferito di aver bloccato diverse richieste ad alto rischio che cercavano informazioni sulla creazione di agenti patogeni pericolosi e sul potenziamento della letalità di malattie esistenti. Queste misure evidenziano lo sforzo continuo del settore per bilanciare le potenti capacità dell'intelligenza artificiale generativa con le critiche preoccupazioni per la sicurezza globale. Gli Stati Uniti sono chiamati a rafforzare i legami con l'Africa, posizionandosi come partner principale nei settori in forte espansione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Gli esperti suggeriscono che sfruttare il soft power, come l'istruzione, lo sviluppo delle infrastrutture e la ricerca collaborativa, sia fondamentale per costruire questi vincoli strategici a lungo termine. Promuovendo queste sinergie tecnologiche, gli Stati Uniti possono creare un'economia digitale globale più stabile e interconnessa. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 11 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il fornitore italiano di intelligenza artificiale per il settore legale, Lexrom, sta espandendo la propria presenza nel mercato europeo con l'acquisizione di due start-up di tecnologia legale, Queryuriste e Praven Intellect. Questa mossa segnala una crescente tendenza di consolidamento all'interno del settore tecnologico legale, mentre le aziende corrono per integrare l'intelligenza artificiale avanzata nei servizi professionali. Assorbendo queste piattaforme specializzate, Lexrom mira a potenziare la propria gamma di strumenti automatizzati, progettati per semplificare i complessi flussi di lavoro legali per gli studi di tutto il continente. Il dibattito sull'intelligenza artificiale si sta spostando dalle capacità tecniche a domande filosofiche più profonde sulla coscienza. Un recente articolo su Life Science mette in luce la crescente fascinazione del pubblico per la possibilità che l'intelligenza artificiale possa raggiungere una vera autocoscienza. Mentre gli attuali modelli linguistici di grandi dimensioni operano su schemi e dati complessi, i lettori discutono sempre più se questi sistemi possano un giorno sviluppare un senso del sé. È una conversazione che unisce l'informatica d'avanguardia ai classici temi della fantascienza sulle macchine senzienti. SEP Intelligenza Artificiale, una delle aziende della classe VTTOC 4 di Bui Combinator, sta assumendo un responsabile dell'ingegneria operativa. L'annuncio è disponibile sulla loro pagina delle carriere. Unisciti a un team dinamico che sta costruendo il Context Lake per gli agenti di intelligenza artificiale. SEP si concentra sulla creazione di una memoria per ogni utente, ogni dominio e ogni agente, affrontando il problema per cui gli agenti sono attualmente limitati dal contesto a loro disponibile. L'azienda di sicurezza dell'intelligenza artificiale Anthropic ha introdotto nuove misure di protezione per impedire che i suoi modelli vengano utilizzati per sviluppare armi biologiche. La società ha riferito di aver bloccato diverse richieste ad alto rischio che cercavano informazioni sulla creazione di agenti patogeni pericolosi e sul potenziamento della letalità di malattie esistenti. Queste misure evidenziano lo sforzo continuo del settore per bilanciare le potenti capacità dell'intelligenza artificiale generativa con le critiche preoccupazioni per la sicurezza globale. Gli Stati Uniti sono chiamati a rafforzare i legami con l'Africa, posizionandosi come partner principale nei settori in forte espansione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Gli esperti suggeriscono che sfruttare il soft power, come l'istruzione, lo sviluppo delle infrastrutture e la ricerca collaborativa, sia fondamentale per costruire questi vincoli strategici a lungo termine. Promuovendo queste sinergie tecnologiche, gli Stati Uniti possono creare un'economia digitale globale più stabile e interconnessa. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 11 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il fornitore italiano di intelligenza artificiale per il settore legale, Lexrom, sta espandendo la propria presenza nel mercato europeo con l'acquisizione di due start-up di tecnologia legale, Queryuriste e Praven Intellect. Questa mossa segnala una crescente tendenza di consolidamento all'interno del settore tecnologico legale, mentre le aziende corrono per integrare l'intelligenza artificiale avanzata nei servizi professionali. Assorbendo queste piattaforme specializzate, Lexrom mira a potenziare la propria gamma di strumenti automatizzati, progettati per semplificare i complessi flussi di lavoro legali per gli studi di tutto il continente. Il dibattito sull'intelligenza artificiale si sta spostando dalle capacità tecniche a domande filosofiche più profonde sulla coscienza. Un recente articolo su Life Science mette in luce la crescente fascinazione del pubblico per la possibilità che l'intelligenza artificiale possa raggiungere una vera autocoscienza. Mentre gli attuali modelli linguistici di grandi dimensioni operano su schemi e dati complessi, i lettori discutono sempre più se questi sistemi possano un giorno sviluppare un senso del sé. È una conversazione che unisce l'informatica d'avanguardia ai classici temi della fantascienza sulle macchine senzienti. SEP Intelligenza Artificiale, una delle aziende della classe VTTOC 4 di Buy Combinator, sta assumendo un responsabile dell'ingegneria operativa. L'annuncio è disponibile sulla loro pagina delle carriere. Unisciti a un team dinamico che sta costruendo il Context Lake per gli agenti di intelligenza artificiale. SEP si concentra sulla creazione di una memoria per ogni utente, ogni dominio e ogni agente, affrontando il problema per cui gli agenti sono attualmente limitati dal contesto a loro disponibile. L'azienda di sicurezza dell'intelligenza artificiale Anthropic ha introdotto nuove misure di protezione per impedire che i suoi modelli vengano utilizzati per sviluppare armi biologiche. La società ha riferito di aver bloccato diverse richieste ad alto rischio che cercavano informazioni sulla creazione di agenti patogeni pericolosi e sul potenziamento della letalità di malattie esistenti. Queste misure evidenziano lo sforzo continuo del settore per bilanciare le potenti capacità dell'intelligenza artificiale generativa con le critiche preoccupazioni per la sicurezza globale. Gli Stati Uniti sono chiamati a rafforzare i legami con l'Africa, posizionandosi come partner principale nei settori in forte espansione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Gli esperti suggeriscono che sfruttare il soft power, come l'istruzione, lo sviluppo delle infrastrutture e la ricerca collaborativa, sia fondamentale per costruire questi vincoli strategici a lungo termine. Promuovendo queste sinergie tecnologiche, gli Stati Uniti possono creare un'economia digitale globale più stabile e interconnessa. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 11 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il fornitore italiano di intelligenza artificiale per il settore legale, Lexrom, sta espandendo la propria presenza nel mercato europeo con l'acquisizione di due start-up di tecnologia legale, Query Juriste e Praven Intellect. Questa mossa segnala una crescente tendenza di consolidamento all'interno del settore tecnologico legale, mentre le aziende corrono per integrare l'intelligenza artificiale avanzata nei servizi professionali. Assorbendo queste piattaforme specializzate, Lexrom mira a potenziare la propria gamma di strumenti automatizzati, progettati per semplificare i complessi flussi di lavoro legali per gli studi di tutto il continente. Il dibattito sull'intelligenza artificiale si sta spostando dalle capacità tecniche a domande filosofiche più profonde sulla coscienza. Un recente articolo su Life Science mette in luce la crescente fascinazione del pubblico per la possibilità che l'intelligenza artificiale possa raggiungere una vera autocoscienza. Mentre gli attuali modelli linguistici di grandi dimensioni operano su schemi e dati complessi, i lettori discutono sempre più se questi sistemi possano un giorno sviluppare un senso del sé. È una conversazione che unisce l'informatica d'avanguardia ai classici temi della fantascienza sulle macchine senzienti. SEP Intelligenza Artificiale, una delle aziende della classe VT2C4 di Bui Combinator, sta assumendo un responsabile dell'ingegneria operativa. L'annuncio è disponibile sulla loro pagina delle carriere. Unisciti a un team dinamico che sta costruendo il Context Lake per gli agenti di intelligenza artificiale. SEP si concentra sulla creazione di una memoria per ogni utente, ogni dominio e ogni agente, affrontando il problema per cui gli agenti sono attualmente limitati dal contesto a loro disponibile. L'azienda di sicurezza dell'intelligenza artificiale Anthropic ha introdotto nuove misure di protezione per impedire che i suoi modelli vengano utilizzati per sviluppare armi biologiche. La società ha riferito di aver bloccato diverse richieste ad alto rischio che cercavano informazioni sulla creazione di agenti patogeni pericolosi e sul potenziamento della letalità di malattie esistenti. Queste misure evidenziano lo sforzo continuo del settore per bilanciare le potenti capacità dell'intelligenza artificiale generativa con le critiche preoccupazioni per la sicurezza globale. Gli Stati Uniti sono chiamati a rafforzare i legami con l'Africa, posizionandosi come partner principale nei settori in forte espansione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Gli esperti suggeriscono che sfruttare il soft power, come l'istruzione, lo sviluppo delle infrastrutture e la ricerca collaborativa, sia fondamentale per costruire questi vincoli strategici a lungo termine. Promuovendo queste sinergie tecnologiche, gli Stati Uniti possono creare un'economia digitale globale più stabile e interconnessa. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di OpenRouter rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di Open Router rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di OpenRouter rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di Open Router rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di OpenRouter rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di OpenRouter rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di OpenRouter rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica

di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di OpenRouter rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di Open Router rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di Open Router rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di OpenRouter rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di OpenRouter rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di Open Router rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di Open Router rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di Open Router rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di OpenRouter rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di OpenRouter rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di Open Router rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono

un punto di riferimento nel settore. I dati di OpenRouter rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association, nota come COSA, ha lanciato una nuova iniziativa volta a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale. L'associazione si sta concentrando sulla promozione della collaborazione tra sviluppatori di software e ricercatori di intelligenza artificiale per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. Fornendo un supporto strutturato e standard di settore, la COSA mira a consolidare la posizione della Corea del Sud come leader globale nel panorama in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. In un passo significativo per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, una grande azienda tecnologica ha riferito di aver bloccato con successo i tentativi di utilizzare i propri strumenti per lo sviluppo di armi biologiche. I sistemi di sicurezza dell'azienda hanno identificato e intercettato richieste progettate per creare agenti patogeni pericolosi, mettendo in luce i crescenti rischi delle tecnologie a doppio uso. Questo sviluppo sottolinea la sfida continua per gli sviluppatori nel bilanciare l'innovazione aperta con rigorose misure di protezione contro minacce alla sicurezza su larga scala. Moonshot Intelligenza Artificiale punta a un importante traguardo finanziario, fissando l'obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie operazioni di intelligenza artificiale. Nonostante un leggero calo nelle tendenze d'uso recenti, i modelli CRE dell'azienda rimangono un punto di riferimento nel settore. I dati di OpenRouter rivelano che questi modelli stanno ancora gestendo un volume enorme di traffico, generando fino a 300 miliardi di token ogni singolo giorno. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'ex presidente Donald Trump sta segnalando un approccio di non intervento verso la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di dare priorità alla dominanza tecnologica americana. Ha espresso preoccupazioni sul fatto che una vigilanza eccessiva potrebbe permettere alla Cina di prendere il sopravvento nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Questa posizione mette in luce la crescente tensione tra la garanzia della sicurezza e il mantenimento di un vantaggio competitivo nel panorama tecnologico in rapida evoluzione. L'investitore tecnologico David Sachs mette in discussione l'idea che l'intervento governativo sia necessario per gestire il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale di frontiera. Egli sostiene che i leader del settore, come OpenAI e Anthropic, siano già in grado di autoregolamentare i propri ritmi per garantire sicurezza e stabilità. Concentrandosi sulla governance interna piuttosto che su mandati esterni, Sachs suggerisce che il settore privato possa bilanciare efficacemente l'innovazione con un'implementazione responsabile. Il settore manifatturiero sta superando la fase iniziale di entusiasmo sull'intelligenza artificiale per entrare in una fase più matura di integrazione pratica. Le aziende stanno spostando la loro attenzione dai progetti sperimentali all'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale scalabili che ottimizzano le catene di approvvigionamento e migliorano l'efficienza della produzione. Questa transizione segna un passo fondamentale verso l'automazione industriale a lungo termine e verso processi decisionali basati sui dati direttamente in fabbrica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

C'ero Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'ex presidente Donald Trump sta segnalando un approccio di non intervento verso la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di dare priorità alla dominanza tecnologica americana. Ha espresso preoccupazioni sul fatto che una vigilanza eccessiva potrebbe permettere alla Cina di prendere il sopravvento nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Questa posizione mette in luce la crescente tensione tra la garanzia della sicurezza e il mantenimento di un vantaggio competitivo nel panorama tecnologico in rapida evoluzione. L'investitore tecnologico David Sachs mette in discussione l'idea che l'intervento governativo sia necessario per gestire il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale di frontiera. Egli sostiene che i leader del settore, come OpenAI e Anthropic, siano già in grado di autoregolamentare i propri ritmi per garantire sicurezza e stabilità. Concentrandosi sulla governance interna piuttosto che su mandati esterni, Sachs suggerisce che il settore privato possa bilanciare efficacemente l'innovazione con un'implementazione responsabile. Il settore manifatturiero sta superando la fase iniziale di entusiasmo sull'intelligenza artificiale per entrare in una fase più matura di integrazione pratica. Le aziende stanno spostando la loro attenzione dai progetti sperimentali all'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale scalabili che ottimizzano le catene di approvvigionamento e migliorano l'efficienza della produzione. Questa transizione segna un passo fondamentale verso l'automazione industriale a lungo termine e verso processi decisionali basati sui dati direttamente in fabbrica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

C'era Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'ex presidente Donald Trump sta segnalando un approccio di non intervento verso la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di dare priorità alla dominanza tecnologica americana. Ha espresso preoccupazioni sul fatto che una vigilanza eccessiva potrebbe permettere alla Cina di prendere il sopravvento nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Questa posizione mette in luce la crescente tensione tra la garanzia della sicurezza e il mantenimento di un vantaggio competitivo nel panorama tecnologico in rapida evoluzione. L'investitore tecnologico David Sachs mette in discussione l'idea che l'intervento governativo sia necessario per gestire il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale di frontiera. Egli sostiene che i leader del settore, come OpenAI e Anthropic, siano già in grado di autoregolamentare i propri ritmi per garantire sicurezza e stabilità. Concentrandosi sulla governance interna piuttosto che su mandati esterni, Sachs suggerisce che il settore privato possa bilanciare efficacemente l'innovazione con un'implementazione responsabile. Il settore manifatturiero sta superando la fase iniziale di entusiasmo sull'intelligenza artificiale per entrare in una fase più matura di integrazione pratica. Le aziende stanno spostando la loro attenzione dai progetti sperimentali all'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale scalabili che ottimizzano le catene di approvvigionamento e migliorano l'efficienza della produzione. Questa transizione segna un passo fondamentale verso l'automazione industriale a lungo termine e verso processi decisionali basati sui dati direttamente in fabbrica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'ex presidente Donald Trump sta segnalando un approccio di non intervento verso la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di dare priorità alla dominanza tecnologica americana. Ha espresso preoccupazioni sul fatto che una vigilanza eccessiva potrebbe permettere alla Cina di prendere il sopravvento nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Questa posizione mette in luce la crescente tensione tra la garanzia della sicurezza e il mantenimento di un vantaggio competitivo nel panorama tecnologico in rapida evoluzione. L'investitore tecnologico David Sachs mette in discussione l'idea che l'intervento governativo sia necessario per gestire il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale di frontiera. Egli sostiene che i leader del settore, come OpenAI e Anthropic, siano già in grado di autoregolamentare i propri ritmi per garantire sicurezza e stabilità. Concentrandosi sulla governance interna piuttosto che su mandati esterni, Sachs suggerisce che il settore privato possa bilanciare efficacemente l'innovazione con un'implementazione responsabile. Il settore manifatturiero sta superando la fase iniziale di entusiasmo sull'intelligenza artificiale per entrare in una fase più matura di integrazione pratica. Le aziende stanno spostando la loro attenzione dai progetti sperimentali all'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale scalabili che ottimizzano le catene di approvvigionamento e migliorano l'efficienza della produzione. Questa transizione segna un passo fondamentale verso l'automazione industriale a lungo termine e verso processi decisionali basati sui dati direttamente in fabbrica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

C'è Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'ex presidente Donald Trump sta segnalando un approccio di non intervento verso la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di dare priorità alla dominanza tecnologica americana. Ha espresso preoccupazioni sul fatto che una vigilanza eccessiva potrebbe permettere alla Cina di prendere il sopravvento nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Questa posizione mette in luce la crescente tensione tra la garanzia della sicurezza e il mantenimento di un vantaggio competitivo nel panorama tecnologico in rapida evoluzione. L'investitore tecnologico David Sachs mette in discussione l'idea che l'intervento governativo sia necessario per gestire il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale di frontiera. Egli sostiene che i leader del settore, come OpenAI e Anthropic, siano già in grado di autoregolamentare i propri ritmi per garantire sicurezza e stabilità. Concentrandosi sulla governance interna piuttosto che su mandati esterni, Sachs suggerisce che il settore privato possa bilanciare efficacemente l'innovazione con un'implementazione responsabile. Il settore manifatturiero sta superando la fase iniziale di entusiasmo sull'intelligenza artificiale per entrare in una fase più matura di integrazione pratica. Le aziende stanno spostando la loro attenzione dai progetti sperimentali all'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale scalabili che ottimizzano le catene di approvvigionamento e migliorano l'efficienza della produzione. Questa transizione segna un passo fondamentale verso l'automazione industriale a lungo termine e verso processi decisionali basati sui dati direttamente in fabbrica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'ex presidente Donald Trump sta segnalando un approccio di non intervento verso la regolamentazione dell'intelligenza artificiale.

settore, come OpenAI e Anthropic, siano già in grado di autoregolamentare i propri ritmi per garantire sicurezza e stabilità. Concentrandosi sulla governance interna piuttosto che su mandati esterni, Sachs suggerisce che il settore privato possa bilanciare efficacemente l'innovazione con un'implementazione responsabile. Il settore manifatturiero sta superando la fase iniziale di entusiasmo sull'intelligenza artificiale per entrare in una fase più matura di integrazione pratica. Le aziende stanno spostando la loro attenzione dai progetti sperimentali all'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale scalabili che ottimizzano le catene di approvvigionamento e migliorano l'efficienza della produzione. Questa transizione segna un passo fondamentale verso l'automazione industriale a lungo termine e verso processi decisionali basati sui dati direttamente in fabbrica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

C'ero Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'ex presidente Donald Trump sta segnalando un approccio di non intervento verso la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di dare priorità alla dominanza tecnologica americana. Ha espresso preoccupazioni sul fatto che una vigilanza eccessiva potrebbe permettere alla Cina di prendere il sopravvento nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Questa posizione mette in luce la crescente tensione tra la garanzia della sicurezza e il mantenimento di un vantaggio competitivo nel panorama tecnologico in rapida evoluzione. L'investitore tecnologico David Sachs mette in discussione l'idea che l'intervento governativo sia necessario per gestire il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale di frontiera. Egli sostiene che i leader del settore, come OpenAI e Anthropic, siano già in grado di autoregolamentare i propri ritmi per garantire sicurezza e stabilità. Concentrandosi sulla governance interna piuttosto che su mandati esterni, Sachs suggerisce che il settore privato possa bilanciare efficacemente l'innovazione con un'implementazione responsabile. Il settore manifatturiero sta superando la fase iniziale di entusiasmo sull'intelligenza artificiale per entrare in una fase più matura di integrazione pratica. Le aziende stanno spostando la loro attenzione dai progetti sperimentali all'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale scalabili che ottimizzano le catene di approvvigionamento e migliorano l'efficienza della produzione. Questa transizione segna un passo fondamentale verso l'automazione industriale a lungo termine e verso processi decisionali basati sui dati direttamente in fabbrica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Celodex Radio, the Tech News. Today is September 13, 2006. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Former President Donald Trump is signaling a hands-off approach to AI regulation, emphasizing l'intento verso la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di dare priorità alla dominanza tecnologica americana. Ha espresso preoccupazioni sul fatto che una vigilanza eccessiva potrebbe permettere alla Cina di prendere il sopravvento nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Questa posizione mette in luce la crescente tensione tra la garanzia della sicurezza e il mantenimento di un vantaggio competitivo nel panorama tecnologico in rapida evoluzione. L'investitore tecnologico David Sachs mette in discussione l'idea che l'intervento governativo sia necessario per gestire il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale di frontiera. Egli sostiene che i leader del settore, come OpenAI e Anthropic, siano già in grado di autoregolamentare i propri ritmi per garantire sicurezza e stabilità. Concentrandosi sulla governance interna piuttosto che su mandati esterni, Sachs suggerisce che il settore privato possa bilanciare efficacemente l'innovazione con un'implementazione responsabile. Il settore manifatturiero sta superando la fase iniziale di entusiasmo sull'intelligenza artificiale per entrare in una fase più matura di integrazione pratica. Le aziende stanno spostando la loro attenzione dai progetti sperimentali all'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale scalabili che ottimizzano le catene di approvvigionamento e migliorano l'efficienza della produzione. Questa transizione segna un passo fondamentale verso l'automazione industriale a lungo termine e verso processi decisionali basati sui dati direttamente in fabbrica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'ex presidente Donald Trump sta segnalando un approccio di non intervento verso la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di dare priorità alla dominanza tecnologica americana. Ha espresso preoccupazioni sul fatto che una vigilanza eccessiva potrebbe permettere alla Cina di prendere il sopravvento nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Questa posizione mette in luce la crescente tensione tra la garanzia della sicurezza e il mantenimento di un vantaggio competitivo nel panorama tecnologico in rapida evoluzione. L'investitore tecnologico David Sachs mette in discussione l'idea che l'intervento governativo sia necessario per gestire il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale di frontiera. Egli sostiene che i leader del settore, come OpenAI e Anthropic, siano già in grado di autoregolamentare i propri ritmi per garantire sicurezza e stabilità. Concentrandosi sulla governance interna piuttosto che su mandati esterni, Sachs suggerisce che il settore privato possa bilanciare efficacemente l'innovazione con un'implementazione responsabile. Il settore manifatturiero sta superando la fase iniziale di entusiasmo sull'intelligenza artificiale per entrare in una fase più matura di integrazione pratica. Le aziende stanno spostando la loro attenzione dai progetti sperimentali all'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale scalabili che ottimizzano le catene di approvvigionamento e migliorano l'efficienza della produzione. Questa transizione segna un passo fondamentale verso l'automazione industriale a lungo termine e verso processi decisionali basati sui dati direttamente in fabbrica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'ex presidente Donald Trump sta segnalando un approccio di non intervento verso la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di dare priorità alla dominanza tecnologica americana. Ha espresso preoccupazioni sul fatto che una vigilanza eccessiva potrebbe permettere alla Cina di prendere il sopravvento nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Questa posizione mette in luce la crescente tensione tra la garanzia della sicurezza e il mantenimento di un vantaggio competitivo nel panorama tecnologico in rapida evoluzione. L'investitore tecnologico David Sachs mette in discussione l'idea che l'intervento governativo sia necessario per gestire il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale di frontiera. Egli sostiene che i leader del settore, come OpenAI e Anthropic, siano già in grado di autoregolamentare i propri ritmi per garantire sicurezza e stabilità. Concentrandosi sulla governance interna piuttosto che su mandati esterni, Sachs suggerisce che il settore privato possa bilanciare efficacemente l'innovazione con un'implementazione responsabile. Il settore manifatturiero sta superando la fase iniziale di entusiasmo sull'intelligenza artificiale per entrare in una fase più matura di integrazione pratica. Le aziende stanno spostando la loro attenzione dai progetti sperimentali all'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale scalabili che ottimizzano le catene di approvvigionamento e migliorano l'efficienza della produzione. Questa transizione segna un passo fondamentale verso l'automazione industriale a lungo termine e verso processi decisionali basati sui dati direttamente in fabbrica. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.